0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chican. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance, qui suona

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Yeah!

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Carlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: canzone inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,

0: prima puntata della settimana, buona vigilia di Ferragosto a tutti voi e benvenuti nella storia della dance. Oggi abbiamo deciso di cominciare con un disco viaggio straordinario. Signore e signori, alzate la radio a palla, il primo è Age of Love.
1: La storia della dance.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

Ho già raccontato la storia di questa Age of Love prodotta da Pino D'Angiò, proprio lui, quello di Ma quale idea, insieme a Bruno Sanchioni. Uscì nel 1990, ma si può dire che praticamente passò inosservata fino a quando, 2 anni più tardi, Gemme Spoon non fecero questo remix che esplose in tutto il mondo. Si chiama Watch Out for Stella Remix e insomma Age of Love è entrata negli annali della musica trance. L'originale del 1990 era questo qui. Andava leggermente più veloce poi del remix di Gemme Spoon, che decisero di rallentare un pochettino. Bon voyage.

mica male, eh? Anche questa di Pino D'Angio e Bruno Sanchioni, la primissima versione di Age of Love 1990, ripresa poi da James Spoon e anche recentemente negli ultimi anni da Charlotte De Witt, quella grande DJ belga, molto carina e molto brava soprattutto. Andiamo proprio in Belgio, signore e signori, perché arriva Something, la meraviglia firmata Lascaux.

1981, nata ad Anversa, la bella biondina con questa voce meravigliosa che compariva nel video di Something. Tra l'altro Evie Goffin ha prestato la voce anche con lo pseudonimo di Medusa, che non c'entra niente con i Medusa chiaramente italiani. Ha due dischi in modo particolare che voglio ricondividere con voi. Il primo è I Miss You di Fiocco, in questa versione live si sentono le mani che battono a tempo. La voce che state per ascoltare era la stessa di Something, Abby Goffin.

missing you. I miss you. Il progetto Fiocco, la voce dei Lasgo, Abby Goffin, che ha abbandonato per il gruppo nel 2000.

0: sanno già che l'originale è un disco degli U2, si chiama appunto New Year's Day. Ma questa melodia, questa... viene ripresa anche dal progetto Back on Popper con Free e soprattutto da Gigi D'Agostino, e lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick of the Day.

Luigi D'Agostino con questa versione di New Year's Day, l'originale degli U2 o U2 che dir si voglia. Ne abbiamo parlato poc'anzi perché abbiamo ascoltato appunto la versione dei Two Fabiola insieme a Medusa, che poi era Evie Goffin, la voce dei Glasgow Something. La storia della dance è una materia e va studiata, e questa è veramente una chicca che non vi suona quasi nessuno, perché è uno dei primissimi dischi di Gigi D'Ag. Mi ricordo che era il 1996, o meglio a cavallo tra il 95 e il 96, il periodo di Sweetly, di Angel Symphony, di Gigi's Violin.

ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Ciao a tutti, un abbraccio e grazie perché ogni giorno siamo tantissimi. Vi ricordo che il progetto JK, tutto italiano, la voce di Jenny B, la stessa di The Rhythm of the Night, di Corona, di The Summer is Magic, di Playa Kitty, in realtà ebbero successo anche con un altro singolo. Il loro primissimo successo, tra l'altro, era You Make Me Feel Good, te la ricordi? E si aprono cassettini a valanga qui, eh?

JK, You Make Me Feel Good. Il grande suono della dance degli anni 90, in questo caso eravamo al 1993.

un pezzettino di You Make Me Feel Good, prodotta anche questa da Davide Riva, il grande Rivaz, la stessa mano di Wigfield, di Moom, di The Beach Hotel, di Espirito, di KMC, ne ha fatte tantissime. Saluto il grande Rivaz e adesso sempre Made in Italy, arrivano i Network. It's gone.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

il più grande successo dei 2000, la voce di Diddy Klein, la stessa, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, che perse la voce a Loving Times, il progetto di Pierluigi Giombini, Grande Web. Ma in realtà il primissimo disco di Diddy Klein risale al 1996.

metà tra la musica house e la dance. Un po' sullo stile di Living Joy, Don't Stop Moving. E tanti altri progetti. A proposito di Living Joy, dietro il progetto c'erano i fratelli Visnadi. Ci ascoltiamo un disco che appunto era un crossover tra la dance e l'house, Ecstatic, Move Me Up.

somigliavano parecchio con Mummy Up. La voce però era sempre di Cristina Dori, come detto poc'anzi, Long Leg. Si faceva chiamare così nel progetto Ecstatic. A dire la verità, Cristina Dori era anche la voce di Rhythm, il disco del DJ Miko uscito l'anno prima nel 94, te lo ricordi?

Roberto Paradisio, quelli di Bailando si sono formati nel 1995 quando i due produttori, che poi sono Patrick Samoy e Luc Rigaud, incontrarono Maria Garcia, la cantante spagnola, quella che poi insomma vediamo nei video di Paradisio con la parruccona viola, più che viola era fucsia, ed ebbero un successo quasi inaspettato nell'estate del 1997 con Bailando, arrivato al numero uno di mezza Europa, anche se poi insomma i belgi non sono famosi per la musica così, no? Un po' frivola, un po' Latin dance. Figuratevi che è la patria del Tomorrowland adesso con Dimitri Vegas e Like Mike, quindi. Però questo progetto ci è rimasto nel cuore e c'erano un sacco di dischi latineggianti, o meglio Latin dance, che ci sono piaciuti nel corso degli anni. Questa ad esempio arriva dal 99, Mirando il Mar.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6 e 58.
2: La storia della dance.
3: Tyree Cooper, the producer.

0: È partito il tamarrometro, e vabbè, ci sta, ogni volta che passano gli scooter arriva il tamarrometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, 9 e mezzo. Gli scooter oramai sono fissi lì. Questo venne pubblicato il 21 maggio del 2001, primo singolo estratto dal loro ottavo album. Vi ricordo che gli scooter dalla Germania hanno venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Quell'album lì io lo comprai, si chiamava, o meglio si chiama, We Bring the Noise. Dentro non c'era solo Posse, I Need You on the Floor, appena sentita qui nella storia della dance, ma anche un'altra che campionava James Brown, Is That Era, Call Me Mañana.
1: Las rocas donde siempre íbamos. Mañana.
0: È il metodo più veloce per farsi licenziare: mettere gli scooter alla radio. E io in queste cose sono il numero uno. Nel mettere gli scooter? Eh sì, intendevo quello.

0: come spingono gli scooter. Mi sa che oggi facciamo innervosire la signora del piano di sotto, tanto è sempre nervosa.
1: Magnana.
0: E qui c'è James Brown. Is Dead. Mamma mia che disco. 1992. Ha fatto la storia della techno music. We Bring the Noise. Album degli Scooter, dove dentro c'era anche Faster, Harder, Scooter.

nell'album We Bring the Noise, dove dentro appunto c'era Posse I Need You on the Floor, grande successo anche in Italia, non discretamente, però gli Scooter erano decisamente più famosi poi a metà di anni 90. A metà di anni 90 mi è uscito un po' così con Move Your Ass e Hypa Hypa, che dischi, anche Friends che partecipò al Festival Bar, sentita poche settimane fa qui nella storia della dance. Rimaniamo sempre in

1993, Got to Get It, i Culture Beat da Francoforte sul Meno. E adesso andiamo di house music, perché facciamo un salto in avanti di 3 anni. Questo è uno di quei pezzi che si sentiva dappertutto, stampato su etichetta UMM, storica label di Napoli, Underground Music Movement. Tania Louise, questo è Deep News.

perché avevano un merchandising fortissimo, Underground Music Movement, e così la chiamavamo, la musica underground. Vado a ballare l'underground, vi ricordate? Soprattutto nei primi anni 2000, lì 94, 95, 96, c'era la dance e poi l'underground. In questo caso Tania Louise uscì con un altro pezzo sempre in quell'anno, non forte con EDP New, ma

0: musica underground. 1996 la conoscevamo con questo nome. Subito dopo arrivò la French Touch verso la fine degli anni 90, con i progetti, addio, a dire la verità, già prima con i Daft Punk Around the World nel 97, l'anno successivo. Però poi la cosiddetta French Touch è quella degli Stardust, Music Sounds Better With You, di Mojo Lady, eccetera eccetera eccetera. E poi arrivò anche la Tribal House.
1: Minchia, la Tribal House,
0: vi ricordate?
1: La Tribal House,
0: quando andavi dal DJ,
1: mi metti un po' di Tribal House
0: con la voce così,
1: cioè devi fare la voce.
0: E allora ci ascoltiamo un pezzo Tribal House, Laurent Wolf.

niente. Diventa Laurent Wolf Mannar. Questa me l'ha suggerita Gianluca, potevo anche non dirla. La Tribal House dal 2003, beh, questo è uno dei pezzi più commerciali di quel genere, ma in realtà ha avuto un sacco di successo. E Laurent Wolf poi, insomma, è conosciuto in tutto il mondo perché 5 anni più tardi fece uscire un'altra perla, ovvero No Stress, che ascoltiamo spesso e volentieri qui nella storia della dance.

Star dal 2002, questo è uno di quei pezzi che ha fatto un sacco di successo e tra l'altro prodotto in Italia, come ho detto poc'anzi, perché dietro questo progetto si celavano Marasha insieme a Sandro Muru, che poi negli anni 90 e 2000 hanno prodotto

estate del 1997, regira con Day by Day, disco scritto da Natalie Hars. Ne abbiamo già parlato diverse volte anche con lei, Regina Parisseida de Souza. No, aspetta che lo dico bene perché è una mia amica. Sì, no, è Regina Aparecida Saraiva, nata a San Paolo, arrivata in Italia negli anni 90, conosciuta insomma da tutti noi grazie a Killing Me Softly, la cover dance del classico degli anni 70, che poi nella stessa estate venne coverizzato anche dai Fugees. Però in realtà il primo disco di Regina uscì sulla Disco Magic, prodotto nel 1993, si chiama Do You Wanna. Senti un po' qui.

0: sono certo che magari in tanti non l'avevano ancora sentita. Il primissimo disco di Regina, Do You Wanna, era il 1993.
1: La storia della dance.
2: Ogni giorno su One Dance arrivano le contraddizioni

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Unity d'America, remixato egregiamente da Fatboy Slim. Si chiama Old School Mix e c'è tanta vecchia scuola, quella che ha fatto la storia della dance, che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, originale nel 95. E poi insomma due anni più tardi Fatboy Slim remixava qualsiasi cosa gli passasse sotto il naso, e tra l'altro i remix di Fatboy Slim portarono al successo dei brani come questo qui. Eh sì, sempre in quel 97 la sua mano era anche in Brimful of Asia, il Corner Shop, pezzettino.

0: la base di Fatboy Slim si riconosceva subito perché campionava un sacco di pezzi anni 70, funky e soul. Sempre nello stesso anno remissò anche questa qui. Beastie Boys, Body Moving. Forse era l'anno successivo, mi sa che ho sbagliato. Tra i tanti progetti di Fatboy Slim c'era anche quello firmato Mighty Dub Cats. Senti che meraviglia, let the drums speak.
1: Dig it, cause us,

0: detto poc'anzi che Fatboy Slim era solito campionare basi di dischi soul e funky degli anni 70, e anche in questo caso di Let the Drums Speak, che lui insomma firmava con uno dei suoi tanti pseudonimi, ovvero Mighty Dub Cats. L'originale era proprio del 1976, The Fatback Band. Eh sì, l'ho già detto. Ecco, Fatboy Slim rappresenta appieno la genialità degli anni 90. Quando si osava, sì, è vero che andava a pescare musica da dietro, però non si pensava all'algoritmo, a Spotify. Si faceva musica solo per il piacere di far ballare e di sperimentare cose nuove. E lui è stato uno degli sperimentatori più grandi che abbiamo avuto. C'erano certi dischi che arrivavano al numero uno delle classifiche, ma mondiali, che erano magari strumentali. È il caso di un pezzo diventato famoso grazie a una pubblicità storica della Levi's, Mr. Oizo, ma si pronuncia Wazo. Questa è Flatbeat.
1: La storia della dance. Chicca.

insieme al suo amico Angel girava la California inseguito dalla polizia a ritmo di questa flat beat. Mr. Wazzo, direttamente dalla Francia, qui nella storia della dance.

uno di quei dischi che almeno per me sono rimasti nel cuore e nella leggenda di quel lontano 1997. Campiona un pezzo famosissimo, Life in a Northern Town, e ha un video straordinario. Ogni volta che passa Dario G con Sunshine, io vi dico di andarvi appunto a riguardare su YouTube il video, perché è un'esplosione di colori

0: Sicilia, grande pezzo, 1996, i fratelli Caminita con Don't Worry. Si chiude così la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7 e 58.
2: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, amici, per il consueto appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone che ci ha accompagnato nell'estate del 1994. È di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni. Canzone che è stata remixata nel 2011 da Rudy J in collaborazione con Freaks Jam e la voce di Jenny B, che ai tempi negli anni 90 aveva prestato la sua voce per il progetto Corona, per The Rhythm of the Night e anche per Play Haiti. The Summer is Magic, in quel caso il titolo era questo, ma subito l'originale di Marie-Claire Dubaldo.
0: Contaminazioni.

Rhythm is Magic nella versione remix di Rudy J con la voce di Jenny B e Fritz Jam, e va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Marie-Claire Dubaldo di The Rhythm is Magic. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Abbiamo ascoltato Fragma Tokas Miracle qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill. Pazzo quello che l'amor può fare. Crazy what love can do.

Del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones.

mia mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo era firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa Fell è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato ai ricordi, alle emozioni, alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1979, considerato il disco che ha dato realmente inizio alla carriera da solista di Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che uno ne dica e che sia stato fatto.
1: Eh sì, che uno ne dica e che sia stato fatto. È arrivato il momento di Tendance qui su One Dance. Ciao a tutti, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi per questa nuova puntata. Tra poco, dal 2020, risentiremo Genie in a Bottle, il grande successo di Christina Aguilera, qui nella versione remix di questo gruppo che sembra la sigla di un volo aereo, AZ24. Ah no, manca un numero però. Dal 2020 per l'appunto, 10 anni prima, dal 2010 Martin Solveig con Hello, e apriamo la sequenza dal 2000 con North Pole e San Maria.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: La versione remix di Genie in a Battle dal 2020, abbiamo risentito dal 2010 poco fa anche Martin Solveig, e dal 2000 North Pole con San Maria. Questa è Tendance, solo su One Dance, in FM, in DAB, ma anche sulla nostra app, così diventiamo tascabili, ci potete portare ovunque e ascoltarci in qualsiasi momento. Se ancora non avete scaricato la nostra applicazione, andate sul vostro store, cercate per l'appunto One Dance, scaricate la app e ascoltateci ovunque. Tra poco, dal 2013, risentiremo Web Beach di Britney Spears. 10 anni prima, il mio amico Tristano De Bonis, in arte Magic Box, con If You. Apriamo la sequenza dal 1993 con i Two Unlimited e Tribal Dance.
1: Tendance su

0: Work Beach, Britney Spears dal 2013, dal 2003 anche If You di Magic Box e dal 1993 To Unlimited con Tribal Dance. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate, come è semplicissimo. Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, cercate la sezione Reload e trovate le icone, cliccate e ci potete riascoltare in ogni momento. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2014, il marito della nostra Elettra Lamborghini, l'altissimo e bravissimo Afrojack, che risentiremo con 10 Feet Tall. 10 anni prima, dal 2004, Junior Jack, che è andato a riprendere un grande successo anni 80 delle Pointer Sister e l'ha trasformato in Stupidisco. E dal 1994 apriamo la sequenza con i Just to Funk e Special Love.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Fit All di Afrojack dal 2014, dal 2004 abbiamo risentito anche Stupidisco di Junior Jack e dal 1994 Special Love dei mitici Gesto Funk, proprio così, quelli di Can We Live, grande successo veramente incredibile. A chiudere la puntata di oggi manca soltanto all'appello il momento l'elegante, e allora risentiremo tra poco di Lazy con All I Need Is Love.

0: Blind It Is Love di D-Lazy nel momento L'Elegante si chiude anche questa nuova puntata di Tendenze. Io sono Scar col DJ Lele Alberganti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare

0: sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo esattamente al 2013 con la canzone di Judy Ranks che si chiama I See You, canzone trasmessa tantissimo in radio in quel periodo, ogni tanto la ascoltiamo in giro, però c'è in circolazione anche un remix attuale di questa canzone, sempre di Judy Ranks, bello potente, tutto da dance floor, veramente notevole, e lo ascolteremo tra poco, ma subito l'originale di Judy Ranks, I See You.
0: Contaminazioni.

See You dei Judy Ranks nella versione remix di Lumix, canzone attuale, e abbiamo sentito anche l'originale del 2013 che è di Judy Ranks, sempre I See You, che va a chiudere l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou. Questo è il suo ultimo singolo. Si

0: Again?
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: ascoltato EEO con Rapture qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Brights. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter. No, it don't matter, cause life has never been

Collaborazione, signore e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah, yeah.

Con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982 In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica. In Deep, Last Night DJ Saved My Life.
0: One Dance Classic.

0: stazione emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10 e 59 minuti.

dei grandi successi estivi legati alle Summer Vibes ci ha riportato all'indietro nel tempo con i Klingander all'estate del 2014. Prima Bob Sinclair con I Can Wait da quella del 2026 e anche Coimbra con Another Star dall'estate 98. Tra poco dal 2015 Zedd e Selena Gomez con I Want You Know.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
0: One Dance Classic.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:57.
2: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha

0: Dance.
1: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance da parte di Miki Boselli. Allora, siamo esattamente al 1994, una delle canzoni più famose. Sicuramente quasi tutti ricorderanno la canzone appunto di Scatman John, Scatman esattamente, e poi dal 1994 passeremo al 2021 con una versione un po' particolare, dove hanno ripreso in una parte della canzone che è diventata melodia ed è una tendenza della musica da ballare quella di riprendere le canzoni e cambiare il cantato. Ci hanno pensato esattamente allora Ali Sachs, Dez e Jessica Chertok. La canzone è Scatman, ma subito l'originale di Scatman John.
0: Contaminazioni.

9 su 10 avranno intuito, insomma, da che canzone parte questa idea per la canzone Scatman, anche perché l'abbiamo riconosciuta una delle canzoni di dance più famose degli anni 90, qui nella versione di Ellie Sachs con Daz e Jessica Chertoff. Scatman è il titolo della canzone, e nella versione originale l'abbiamo ascoltata direttamente dal 1994. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Jakarta.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Memory Chart qui su One Dance, benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003, anche con la prossima Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Undance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo parlato con il

quante volte l'abbiamo ballata e soprattutto cantata in discoteca. Do You Wanna Dance, The Beach Hotel, appena sentita qui su Undance. Benvenuti e benvenute, siete nella Memory Chart. Come ogni giorno con Stefano si torna all'indietro nel tempo. E adesso Laurent Wolf.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni. Ritroveremo anche Michael Jackson con la mitica Thriller dal 1983, video spettacolare, un cortometraggio da sapore horror con zombie che danzano e la strofa del brano recitata dall'attore Vincent Price con tanto di risata inquietante nel finale.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson Thriller qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.

puntata speciale di Ferragosto con la Weekend S Chart. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown, buona estate a questo punto. Buon Ferragosto, stiamo per ascoltare i 20 dischi dance più forti in questo periodo in Italia. Al numero 20 troviamo Stabile, Joel Corry con Devotion, mentre al 19 c'è Kygo con la

L'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back, al 18 questa settimana Divine, Steffi De Chico, Roy Batti, Alex De Cera, mentre al 17 Mauro Minieri e Dr. T con Loco.

il disco di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava due posti. Al numero 16 c'è Zombie, il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari, mentre al 15 Calvin Harris con Satisfy.

stupenda Ibiza Dreams, due DJ italiani che hanno fatto la storia, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Al 12 troviamo Molella con Che lo che a pari merito con la sua Joanna, mentre al numero 11

0: Perdeva 4 posti questa settimana Madonna con Love Sensation. Tra poco le prime 10.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

con Lie to You ha ripreso un grande successo di Charles and Daddy dal 1992 al numero 9. Questa settimana troviamo Soleira con Ritmo Vuela Sempre, stabile, mentre all'8 Another Control to You.

Khalif, Maio al numero 6, non si muoveva da lì. Signore e signori, state ascoltando la Weekend Dance Chart, la puntata di Ferragosto. Al numero 5, Martin Garrix e U2 con Fireflies.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 13 e 59 minuti.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2001 con una canzone stilosissima del progetto Shakedown, progetto americano con la voce fantastica di Terra Diva. Ascolteremo At Night anche nella versione remix di Musti, un pochettino più cattiva più tardi, ma subito l'originale Shakedown con At Night.
0: Contaminazioni.

Brown con At Night nella versione remix di Mustiva a chiudere questo spazio, prima la versione originale del 2001. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: amare e devozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: It Just Won't Do, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ritorniamo al 1994 in questa pillola. Ti parlo di Strange Love.

Riprende la colonna sonora del Tempo delle Mele e arrivò al numero uno della chart italiana nel dicembre del 1994, giusto e doveroso ricordare, disco prodotto da due grandi producer, Trivellato e Sacchetto, che fecero anche altri progetti, uno su tutti, Marvelous Melodicus.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 14:59.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

Che titoli assegnavano questi super DJ ai loro progetti? Professional Widow, una vedova professionista, e il remix è quello di Armand Van Helden, il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto. One Dance.

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

su One Dance. Ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del Sol.

0: stato Estrella alla Playa del Sol qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
3: Amici di One Dance, benvenuti. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli. Una nuova puntata di Lynx sta per iniziare il nostro viaggio virtuale indietro negli anni che collega una canzone all'altra con l'anno e anche con qualche aneddoto qua e là legato appunto al successo e ai successi che andremo ad ascoltare. Si parte subito con Lumi di Fatman Scoop. Questa è Dance.
2: Lynx su One Dance.

Fatma Scoop, I Wanna Dance With Somebody, Dance, Lumidi, la versione del 2006 che divenne colonna sonora dei mondiali di calcio in Germania del 2006, che molti di noi si ricordano benissimo anche perché abbiamo vinto i mondiali proprio nel corso di quell'estate. Campiona la famosissima I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston del 1987, restiamo più o meno in zona perché uno dei pezzi più ballati di quell'anno fu quello che stiamo per ascoltare, una canzone simbolo della Italo Disco italiana, ed è Spagna con Call Me qui su One Dance.

Lady, grandissimo successo anche con Call Me per Spagna su One Dance in Links con Michi Boselli, il singolo che ha un successo maggiore del precedente Easy Lady, è diventato primo in Europa e disco d'argento in Francia, ha raggiunto il secondo posto nel Regno Unito e ha sfiorato i primi 10 nella classifica dance degli Stati Uniti, nonostante Spagna avesse rinunciato alla promozione oltreoceano per rimanere accanto al padre malato. Anche in Italia la canzone raggiunge il secondo posto ed è uno dei brani presentati al Festival

Degli anni 90, I Don't Wanna Be a Star di Corona, disco del 1994, per la strofa hanno campionato Can't Fake This Feeling di Geraldine Hunt, e la voce del disco è quella di Sandy Chambers e non della brasiliana Olga Sousa che dava l'immagine. Sandy Chambers che nel 2003 prestò la voce anche ad un altro progetto, quello dei Benassi Bros, che riascoltiamo in Links su One Dance con Illusion.

continua Lynx su One Dance, come sempre il nostro viaggio virtuale che collega una canzone all'altra, un bel viaggio spero, ovunque voi siate in giro per il mondo. Abbiamo sentito Illusion dei Benassi Bros, i fratelli Benassi, Marco e Ale, che hanno avuto un successo mondiale nei primi anni 2000 con Satisfaction, che è stata ripresa negli ultimi anni anche da David Guetta, che ascoltiamo e con la voce di Kelly Rowland nella prossima canzone di parecchi anni fa, ed è When Love

Gata con la voce di Kelly Rowland, disco scritto dalle Nervo e da David Guetta, rimane tuttora uno dei suoi più grandi successi. Kelly Rowland sentì la versione strumentale durante un set di Guetta e se ne innamorò, andò subito dal DJ francese per chiedergli di poter cantare il pezzo. Billboard Magazine hai letto questa canzone Will Not Take Over, la migliore collaborazione dance pop di tutti i tempi, e Kelly Rowland ritorna alla ribalta grazie anche a Will Not Take Over dopo i successi insieme alle Destiny's Child. E a proposito, rimaniamo in zona perché ascoltiamo Bill

Oltre anche in questa nuova puntata che sta per terminare, brano del 2001, il video correlato al brano ha vinto l'MTV Video Music Award per il miglior video R&B, lo avevano già vinto l'anno prima con Say My Name, e anche The Weeknd vinse questo premio e infatti lo ascoltiamo per continuare qui in Lynx con questo remix di Track My Breath.

0: l'appuntamento di oggi con Lynx era The Weeknd. Siamo arrivati al termine, è stato un piacere essere dei vostri, mi raccomando fateci un po' di pubblicità perché vi aspetta Lynx sempre qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your Eyes.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenged Stone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenged Stone, All Aboard.

0: ascoltato Avenstone All The Boards qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance ritornano le pillole di storia. In questa ti parlo di

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:57.

and Dance, state per ascoltare la replica. Il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Il primo, Alexia, The Music I Like.

disco ripete all'infinito This is the music I like, e ci trovi d'accordo, cara Alexia, anche a noi è proprio questa la musica che piace, come già detto poc'anzi, dall'estate del 1998, secondo singolo promozionale nel suo album The Party, che pensate un po', ha venduto più di 500.000 copie. Tra l'altro questo disco di Alexia arrivò al numero 2, era il 12 luglio del 1998. Vi dico chi c'era in classifica: al numero 5 Lighthouse Family con High, al 4 Savage Garden con Truly Medley Deeply, al numero 3 Ricky Martin con La Coppa della Vida, al 2 appunto Alexia con The Music I Like, e al numero 1 c'era incontrastata in quel luglio Desiree con Live, che abbiamo già sentito nella storia della dance nel nostro spazio Non Solo Dance, che appunto ci fa riascoltare anche i pezzi pop che hanno fatto la storia. Signore e signori, la voce potente di Vivian B, indietro di 2 anni, 1997.

il 1996, grande Viviana Presutti, Vivian B, ha cantato un sacco di successi, vabbè, tutti quelli dei Dublins che ascoltiamo spesso e volentieri, Moving On, Take My Way, Let Me Be, non mi vengono manco perché sono talmente tanti, e poi ha prestato la voce a un sacco di altri progetti. Forse il più bello, almeno per me, rimane In The Name.

uscito in The Name. L'ascolteremo integralmente nella storia della dance. Parlando di Vivian B, vi ricordo che ha prestato anche la voce ad un disco dei Bliss Team, che poi insomma Bliss Team e Da Bliss erano nello stesso studio. Sto parlando di Go!

0: vocalizzi di Vivian B. Ce n'era un'altra di chicca cantata da Vivian, sempre prodotta negli studi della Bliss Corporation. Era il progetto La Fortuna con Why Can We See. Jean-Luc ha deciso di metterla dall'inizio. Ci piacciono le versioni estese, quelle per mixare.
1: Ti stimo, fratello.

la fortuna. Why can we see? Anzi, why can't you see?

faceva chiamare Daphnes in questo progetto insieme a prezioso Vivian B. Era sempre lei, la voce di Anybody Anyway. Ti riportiamo negli anni 90 ogni giorno con la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Tra l'altro Vivian non cantò solo Anybody Anyway ma anche quello successivo

superato i 50, se vai veloce qui. Ancora devo chiamare l'ambulanza in radio che ti vengano a prendere. Dovremmo fare noi sopra i 40 un pomeriggio, perché la sera è troppo, poi non recuperiamo, in cui mettiamo solo dischi veloci del 1995. Voglio vedere, vince chi rimane in piedi alla fine. Dai, sarebbe bello, eh.

andiamo indietro dal 1995. Sei uscita nel 95, ma tanto so che c'è chi mi corregge, perché gli esperti ascoltano la storia della dance. Ritorniamo indietro al 1992, Molella, Confusion.

prima del mashup insieme a Nella Notte degli 883 si chiamava solo Confusion, il disco di Molella. Ecco, chiedo scusa perché poc'anzi ho detto dal 92, ma se non sbaglio è uscito nel 1993. La voce è quella di Debbie French, che poi cantò anche Change di Molella, grande pezzo del 1994. E a proposito di Debbie French, cantò anche, questa è una chicca, ve la faccio sentire un pezzettino, Human Eyes con Do You Know My Name. Te lo ricordi questo pezzo qui?

Oggi chicche su chicche, eh? La voce era sempre quella di Confusion, ovvero Debbie French, che cantò anche il progetto Ginny Feel the Rhythm. Ce l'ascoltiamo, il remix è quello degli Usura.

grande progetto Ginny Field Rhythm, il remix ufficiale del 1993 degli Usura, la voce, come detto poc'anzi, è quella di Debbie French. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dilo Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Rimaniamo sempre a quel 1993, uno dei dischi più ballati dell'anno, Aladino con Make It Right Now.

uno dei pezzi più ballati del 1993, arrivò addirittura al numero 2 della classifica italiana, perché negli anni 90, soprattutto dal 93 al 97, la dance era potentissima. E poi non ci scordiamo che anche i pezzi progressive Dream arrivarono al numero 1 della classifica italiana, come nel caso di Children di Robert Miles. Progetto Aladino, dietro al quale si cela un grande personaggio, ovvero Diego Abaribi. L'ultimo disco risale al 2002, quindi per 10 anni è stato attivo insieme a Saggi Rei. Si chiama Field Fire. Questo probabilmente non l'avete mai sentito, ma magari

I suoni chiaramente erano cambiati. 10 anni di differenza, anzi 9. Feel the fire.

0: sempre grande qualità. Aladino, l'ultimo singolo uscito di questo progetto famosissimo negli anni 90. Qui, come già detto, siamo al 2002, Feel the Fire insieme a Sagirei.
1: Disco Viaggio.

poco prima di Celebrate the Love, il progetto tedesco Zivago, straordinaria questa Dreamer, inserita nel nostro spazio Disco Viaggio, ogni giorno un

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

deficienti, te lo dico quando torni da presto, perché questo, cioè, si chiama, la traduzione è proprio quella lì. Bel successo del 2005, se non sbaglio, che poi dopo venne anche meshuppato con il disco di Gloria Estefan. Questa invece è proprio la versione originale, bella rimbalzante. Tra l'altro c'è un video registrato al famosissimo Hotel Pikes di Ibiza, mentre, se non sbaglio, i Groove Armada suonano questa Drop the Pressure e veramente viene giù tutto. Andate a vedere il Pikes Hotel di Ibiza, che è un posto storico dove tra l'altro George Michael registrò il video di Club Tropicana degli Web. Insomma, un posto che ha una storia dietro pazzesca, che racconterò quest'estate nelle pillole da Ibiza. Signore e signori, con i suoi occhiali arriva Byron Stingley, questa è You Make Me Feel.

originale 1978, Sylvester, You Make Me Feel. Questa è la versione di Byron, il grande Byron Moreno. No, perché quello era l'arbitro maledetto della Corea. Lui è Byron Singley, ve lo ricordate? Sempre bello, cotonato, tutto elegante, un pochettino sovrappeso, con quegli occhiali da mosca tsetse. Aveva gli stessi occhiali della mosca tsetse. Vi ricordate quel disco proprio fastidioso? Quello, mamma mia, che fastidio! Che fastidio sto dicendo! E beh, tra l'altro si chiama la mosca tsetse, quindi se non dà fastidio questo. Cioè, hanno fatto un disco chiamando l'artista Mosca Tsetse, già sapendo che avrebbe dato fastidio a tutti. Ma è diventato un tormentone. Non rompere il cruscotto, non vedi che è già rotto? Un po' come quello di prima, te lo dico quando torni da Brescia, no? Sono le traduzioni italiane di questi dischi qua. E adesso è Stevie, perché arriva Estrella.

0: dall'estate del 2001 il disco di Estrella alla Playa del Sol, che ci manda a star bene ogni volta, un po' stupidotto ma sempre carino. Sono quei dischetti che ti fanno un po' tornare il sorriso, se li hai ballati magari ti ricordano qualche svarionata con degli amici, insomma chissà dove vi porta la musica. Sarebbe bello fare un brainstorming, vi faccio sentire un disco e mi fate sapere insomma tutti i ricordi legati a quel disco. Lo faremo, cioè aggiudicato. Sento il campanello, sarà qualcuno che abbiamo recato in macchina, che si cantava La Playa del Sol. Chi è?
1: La Playa del Sol.
0: Eccola. Vai, vai.
1: Il
0: ritmo te sossa.
1: La notte tirirà La Playa del Sol.
0: E viva la. Ah no, non era. È brava, eh. Finalmente una brava. Facciamo un applauso. Ne abbiamo trovata una brava. Pazzesco. Non ci credo ancora.

0: Hollywood, giusto, e doveroso ricordarlo ogni volta con questa bellissima I Can Stand It qui nella storia della dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: 50 anni di successi, raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es...

un altro disco viaggio in questa puntata della storia della dance ci fa volare. Baracca Destroy, il progetto Steam System dietro al quale si celavano tre italiani: Claudio Collino, Michele Menegon e Piero Pizzul, che poi erano anche gli Atahualpa, quelli di Ultimo Imperio che abbiamo ascoltato recentemente qui nella storia della dance. Ce n'era un altro che non andò bene come Baracca Destroy, ma uscì immediatamente dopo,

viaggio nel viaggio. Anche in questo caso ve ne faccio ascoltare un pezzettino, ma lo ascolteremo presto integralmente qui nella storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: La storia della dance.

ogni volta che sento Computer Love mi sciolgo, veramente, perché mi fa tornare alla bellezza di 26 anni fa, quando uscì questo pezzo. Io per la prima volta l'ho ascoltato in radio, andai immediatamente a comprare il vinile e poi subito dopo ho scoperto la storia dietro a questo progetto. C'erano Nari e Milani, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, che erano in Aereo Zabor, che quindi da una parte facevano la Italo Dance, dall'altra la House Music, e devo dire che insomma sono riusciti a fare egregiamente tutto. Quindi un applauso a Nari e Milani, bellissima anche Feel So Right, che arrivò subito dopo questa Computer Love. Italo Dance, l'inno di sempre, Gigi Dag.

L'amour toujours, l'inno della Italo Dance, come ho detto poc'anzi, qui nella storia della dance. Ma chi è che canta questo pezzo di Gigi D'Agostino? Io ci ho anche fatto una pillola di storia, non so se seguite i social della storia della dance. Vi aspetto su Instagram, Facebook, TikTok, lì li pubblico come Dino Brown. Fatto sa che ho svelato che si chiama Hola Onabule. In realtà non è che ho svelato, si sapeva che c'era questo cantante nigeriano famosissimo in Inghilterra. Sono andato a riprendere un suo disco che si chiama Before Your Love e l'ho associato all'Amour Toujours. Allora vi faccio sentire prima il vocalizzo dell'Amour Toujours e poi subito dopo ci attacco un disco singolo di Hola Onabule. Siete pronti? Vai con l'Amour Jean-Luc quando vuoi. Senti bene la voce, eh? Adesso vi faccio sentire il disco Before Your Love.

sì, eh. È quello lì. È proprio lui. L'abbiamo beccato. La U allungata è quella di Hola Unabule. Hai capito quante cose che si imparano ascoltando la storia della dance?

originale del 1998 di Billy Myers, un pezzo straordinario. Questo era il remix contenuto in Immania Dance, firmato Flashback, si chiama come il pezzo originale, ovvero Kiss the Rain, che ha ottenuto un sacco di successo in tutta Europa, in modo particolare in Italia risultò essere il 50° disco più venduto di quel lontano 1998. A questo punto ti parte la curiosità: quali sono stati i 5 dischi più venduti nel nostro paese nel 98? Allora, in quinta posizione, dal film Titanic, Celine Dion con My Heart Will Go On, successone, vi ricordate? Insomma, c'è gente che ha visto il film 11-12 volte. Poi Ricky Martin, La Coppa della Vida, anche grazie ai mondiali di calcio che si tennero in Francia proprio nel 1998. Al numero 3 Goo Goo Dolls con Iris, bellissima. Al 2 un'altra colonna sonora dal film Armageddon, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, che ancora adesso fa venire i brividi. E il disco più venduto nel 1998 fu Believe di Cher, che ascolteremo questa settimana nella storia della dance.

forse mai più Eiffel 65 inseriti nel nostro spazio non solo dance, perché chiaramente è identificabile come disco pop, ma se volete la versione dance vi facciamo sentire quella tamarrissima di Roberto Molinaro.

0: Non facciamo.
1: No, invece no, parte l'altra strofa. Siamo un pezzettino di remix di Molinaro. C'era un disco di Roberto quando è partito con il suo progetto solista che mi faceva letteralmente impazzire. Ne ha fatti tanti belli, eh. C'era Superman, ma c'era soprattutto Ariap. Oggi mi faccio licenziare, sicuro. Sta a vedere come finisce, eh?
2: Roberto Molinaro.
1: Dal Parasar.

anche questo da ascoltare integralmente nella storia della dance. Rimaniamo sempre così in queste atmosfere cupe. Ce la faccio, mi sono gasato troppo con Harry Up. Signore e signori, arrivano i prodigi. Smack My Bitch Up.

0: Novembre del 1997 come terzo singolo estratto dal loro album che ha fatto la storia, The Fat of the Land, Prodigy, Smack My Bitch Up, un video psichedelico al limite della legalità, una persona che insomma vedi per tutto il video, anzi non è che vedi la persona, vedi quello che vede il protagonista del video e insomma ne combina di tutti i colori, club, droghe, prostituzione e poi alla fine si guarda allo specchio e ti rendi conto che stiamo parlando di una ragazza, quindi un film che era, sì un film, un video, perdonate, che era avanti veramente mille anni, così come erano avanti i Prodigy, ascoltati qui nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Hanno ripreso la melodia di un disco di Brenda Russell, Piano in the Dark, ne abbiamo già parlato sovente qui nella storia della dance, che non è solo un programma radiofonico ma una materia e va studiata. Vi ricordo che i Bingo Players sono stati, perché purtroppo uno dei due è scomparso anche giovane a causa di una malattia terribile, insomma non mi voglio manco intristire perché fu una cosa abbastanza tosta, comunque furono pionieri della musica EDM, o meglio c'erano anche loro che grazie al disco Rattle arrivarono in tutto il mondo. Prima uscì strumentale e poi si decise di farla rappare dai Far East Movement. Tra l'altro di quel video c'era anche la versione di Bello Figo, che adesso non è che voglio mettere Bello Figo, ci mancherebbe, però

0: Non potevo non menzionarla. Vaffanculo, cioè. Vaffanculo, fanculo. Ma la cosa bella è che Bello Figo si è fatto i soldi con questa roba qua, capito? Domani comincio la storia della dance con pasta col tonno. Sto scherzando. Vabbè, questo era il disco dei Bingo Players, magari lo ascolteremo nella versione originale. Sembra un po' Canazzo, vi ricordate quel Canazzo, quello no, no, no, no, non mi lasciare, un po' quel genere lì, o no?
1: È sconsigliato cambiare radio. I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta... I trasgressori saranno costretti a passare 6... Aspetta, cazzo... I trasgressori saranno costretti a passare 6 giorni di seguito con Canazzo che canta non mi

la gente mi scrive: oh Dino Bravo, guarda, ti ascolto sempre, ma non dire gli altri, perché sennò ci rimango male. Ma è sempre un grande pezzo. E adesso ancora più indietro, all'estate del 1997, con Simon J.

0: I Wanna Fly, il disco di Natch. Ogni tanto tiriamo fuori un pezzo che magari non ascoltate da tantissimo tempo e vi va a riaprire i cassettini della memoria più remoti. Serve proprio a questo, la chicca of the day della storia della dance.
1: One Dance.

Soul Searcher, questo grande DJ che, se non sbaglio, arriva dall'Inghilterra, si chiama Mark Pomeroy, e fece sia, insomma, questa Feel in Love che la ben più famosa Can't Get Enough. Signore e signori, ritorniamo al 1997, l'ultimo di questa puntata è di Gloria Gaynor.

0: quanto mi piace questo pezzo, Gloria Gaynor, Oh What a Life. Il remix è quello di Alex Natale e si chiude così, signore e signori, il nostro primo appuntamento della settimana. Torniamo domani con la storia della dance. Un abbraccio a tutti e grazie come sempre da Dino Brown.
1: La storia della dance. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Tutta la dance che ha fatto la storia
5: la trovi su One Dance.
4: Alza il volume
5: e goditi questo disco.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy, Imani.

La canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Joe

Scar, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin da Londra, nato in agosto nel 1989, disc jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1999. Vinse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game.
3: Neja, vai, si comincia.

0: Festival Bar 1999, Neja, The Game. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.

0: reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, vi porto all'inizio del millennio, esattamente al 2000, con questo gruppo svedese, si chiamano The Ark. È una canzone bellissima che è It Takes a Fool to Remain Sane, canzone che è stato un successo pazzesco in tutto il mondo, ha ottenuto anche riconoscimenti ai Grammys, premio dato dalla discografia svedese ai maggiori successi dell'anno e agli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno. Il pezzo in Italia poi è stato inserito anche nella compilation del Festival Bar del 2001. Ascoltiamo anche il remix di Double N, tutto da ballare, ma subito l'originale degli Ark.
0: Contaminazioni

0: questa versione remix di It Takes a Fool to Remain Sane degli Ark, nella versione remix di Double N. L'abbiamo sentita anche in versione originale direttamente dal 2000. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: originale di questo pezzo uscì nel 2000, questa è la versione del 2003 dei Plasma Tech. Martio Vago, il protagonista del disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: l'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz. Take my way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè, noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo, e invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile, e poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take my way, baby, baby.

0: Abbiamo ascoltato Da Blitz, Take My Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 96 perché in questa pillola ti parlo di Profondo Rosso.

pensate che questa versione dance del classico di Claudio Simonetti arrivò al numero 2 della classifica italiana in quel lontano ormai 1996, prodotto da Bobby Flexer. Riprende la colonna sonora del film famosissimo di Dario Argento del 1975.

questo l'originale di Profondo Rosso dei Goblin, Claudio Simonetti, Walter Martino, Maurizio Guarini, Massimo Morante e Fabio Pignatelli. Pensate che questa canzone in realtà fu scelta come ripiego perché Dario Argento voleva la canzone dei Pink Floyd, Wish You Were Here, ma in realtà non diedero l'autorizzazione e così optò per questo capolavoro dei Goblin. Dopo Profondo Rosso, la versione progressive, uscirono diversi remix delle colonne sonore di Dario Argento. Un altro è Fenomena.

0: in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto. One, one.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart su Undance Typical.

Wesley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Love.

0: Veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

puntata speciale di Ferragosto con la Weekend S Chart. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown, buona estate a questo punto. Buon Ferragosto, stiamo per ascoltare i 20 dischi dance più forti in questo periodo. In Italia al numero 20 troviamo Stabile, Joel Corry con Devotion, mentre al 19 c'è Kygo.

E l'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back. Al 18 questa settimana Divine, Steffi De Cicco, Roy Batti, Alex Lucera, mentre al 17 Mauro Minieri e Dr. T con Loco.

disco di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava due posti. Al numero 16 c'è Zombie, il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari, mentre al 15 Calvin Harris con Satisfy.

stupenda Ibiza Dreams, due DJ italiani che hanno fatto la storia, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Al 12 troviamo Molella con Che lo che a pari merito con la sua Joanna, mentre al numero 11

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

con Lie to You ha ripreso un grande successo di Charles and Daddy dal 1992 al numero 9. Questa settimana troviamo Soleira con Ritmo Vuela Sempre, stabile, mentre all'8 Another con Talk to You.

febbraio al numero 6, non si muoveva da lì. Signore e signori, state ascoltando la Weekend S Chart, la puntata di Ferragosto. Al numero 5 Martin Garrix e U2 con Fireflies.

Weekend Dance.

0: per 9 settimane di seguito al numero 1 della Weekend Dance Chart. Anche in questa puntata di Ferragosto torniamo tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate da Dino Brown.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: avuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

scorsa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: alzare il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
1: This is the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su